woné kuy sakku xam xam di moytu lo ñu bañ ko ñu moytu di moytu lo ñu galankor ci anam gu man di don ci anam gu man di don moy di jema dox digënté mak sakku xam xam dal wa man nahakum an ta'allumi

で、ボデル。lo ci ay mbindam bari na fatte li alhamdulil haqqil mubin neena lañ ci la nit kay deg loolu ngeureumul yalla la motax yow mi tok di jang di deg ki jang khassida lepp ngeureumul yalla la mom la fessa del ndax neena mahna yep ngeureumul yalla la motax khassida yi yemut ak len

0: fatto che mo la te dem aljana bak señ touba mu matal ko
1: ne ginaaw be nuyo bi ak tiant gi tiant gu matale ci mbollem talibey ak soppe yep ak dekkando yi